Come barca sospinta fra le cupe tenebre di un oceano di ombre, destinata all'ombra, al freddo adito dell'immutabile, io solco mani ignoti infinite, perché l'inseguimento è proprio come un ritorno, poiché onda dopo onda, da memoria sopra memoria, scopro che nulla si è rivelato alla mia conoscenza, è rimasto soltanto l'ignoto.

casa siamo soli con il mare, senza un moro da salutare. Soli e persi come un gabbiano di sale, lenti a implorare, che ripensa le notti passate a pensare, a ripensare, a pensare, a ripensare. Non c'è un porto sicuro dove poter attraccare.